sono loco, loco, loco, loco. Combinamo un con l'altro. Vamo un canto, le beci una bocca. Baby boo, mon amour, I love you.